0: farsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

5:21 minuti su Disco Radio. Dobbiamo ancora regalarvi la Disco Radio Bag estiva. Play the Game Summer in arrivo e anche oggi giocheremo a qualcosa e sarà un gioco nuovo e chi lo sa, voi state lì perché in qualunque momento potrebbe arrivare. Tra poco vi faccio un biglietto per arrivare dalla stazione centrale di Milano al Polo Nord, Circolo Polare Arte. Uno dice, ma non è possibile. Invece sì, è tutto possibile ascoltando Disco Radio. Vi chiedo da dove siete partiti, dove siete arrivati quando avete fatto il viaggio più lungo in treno. Io me ne ricordo uno.

0: in treno, dove siete arrivati, da dove siete partiti?
1: Che è? Sei Martufelli.
0: Sei Martufelli.
1: Viaggio più lungo l'ho fatto quando sono andato in gita con la scuola, quando ero un fischiello, sono andato a Budapest in treno, è stato infinito. Chissà, ho visto da Milano,
0: chissà cosa è successo su quel treno.
2: Gallarate Cracovia con tappa Praga all'andata e a Vienna al ritorno.
0: Mamma mia, che viaggi lunghissimi.
3: Allora, io che mi ricordo per lavoro, il viaggio più lungo in treno è stato da Domo de Dovo, Mosca. Sì, non distante dall'aeroporto a Cerepovez, 13 ore di treno.
0: Urca.
3: Un salasso.
0: Pure, che
3: ciao,
0: bello.
3: Ciao Marelli.
0: Tra poco partiamo.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione Link, l'attualità, le ultime con Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato ai funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. E torna in carcere intanto Genti Berisha, per lui un nuovo ordine di custodia per traffico di droga. Per il 26enne albanese fuggito durante l'inseguimento erano stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico, ora è giunto però il nuovo ordine di arresto. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori, sottraendo beni di lusso per un

0: valore di 300.000 euro. Tre operai feriti in un incidente all'interno di un'azienda di Mati nel torinese, le ustioni da contatto con una sostanza acida. Si sporge e cade dal quarto piano, un bimbo di 5 anni si salva grazie ai fili per stendere la biancheria, portato in ospedale non è grave, l'incidente questa mattina a Rescaldina. E poi il torneo di Wimbledon, Sonego batte Diallo 3-2, passa al terzo turno, in campo in questi minuti Berrettini contro Fils, Berrettini avanti di un set anche Cobolli contro Duckworth. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Wrap and Drop.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo alto. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Milano Polo Nord in treno tra poco. Il vostro viaggio più lungo?
10: Milano Centrale, Milano Lambrate.

0: è che l'acqua è decisamente più fresco. Nel 2026 è diventato più semplice grazie a un pass, tra poco vi dico come si chiama. Il viaggio ha un solo biglietto ma molti treni. Prima tratta, collegamento con Eurocity da Milano Centrale a Zurigo, 3 ore e 20, orario del 2026 con due treni in più. Da Zurigo a Amburgo, due modalità, la diurna 8 ore, il night jet notturno, si risparmia una notte in albergo, si guadagna tempo. Terza tappa, nuovo diretto Amburgo-Stoccolma, diretto diurno, parte da Amburgo 9.51, arriva a Stoccolma alle 21.17 con il ristorante a bordo incluso. A Stoccolma iniziano i treni notturni artici, tratta Stoccolma-Kiruna, 15 ore e 6 minuti verso l'estremo nord, fino a metà luglio c'è il sole di mezzanotte che non scende sotto l'orizzonte. La soluzione per avere un solo biglietto è il nuovo Global Pass sul sito di Interrail, vale per 33 paesi, in 7 giorni in un mese, ve lo dico, parte da 286 euro, 5 giorni in un mese parte invece a 239, insomma. Adesso ormai è un po' tardi, però magari ci pensa per l'anno prossimo. Da dove siete partiti? Dove siete arrivati? Il viaggio più lungo in treno che avete fatto voi?
1: Ciao Trenelli!
0: Trenelli!
1: Il viaggio più lungo che ho fatto in treno nel 1982.
0: Dove sei andato?
1: Milano Centrale e Messina.
0: Sì, c'era il treno del sole, ho preso anch'io tante
2: con l'Interrail, sono arrivato fino a Glasgow ed Edimburgo.
0: Wow,
2: ciao,
0: dei viaggi lunghi.
2: Partito da Tortona, provincia Alessandria, arrivo a Napoli. E indovino un po', da una ragazza.
0: Wow,
2: alle porte avevo 23-24 anni.
0: Che adesso...
2: bello essere giovane. Spero che mi ascolti.
0: Ah,
2: ciao,
0: speri che ti ascolti. Vedi, allora,
3: da Salerno a Ginevra. Basta, Luca da Salerno.
0: Basta.
3: Da Parabiago.
0: Va bene.
3: No, Luca di Salerno da Parabiago.
0: Grazie,
3: ciao,
0: Luca.
3: Ciao, ciao.
4: E il viaggio più lungo erano i viaggi che facevamo per raggiungere i parenti e andare al mare. In Sicilia, in treno, e non ti dico, dire 20 ore e dire poco.
0: È vero. E soprattutto quelli sono i ricordi di un'infanzia. Beh, viaggi davvero molto lunghi, grazie.
2: Milano, Malpensa.
0: No.
2: San Paolo do Brasile.
0: Ho capito, ma quello è in aereo. Ho capito. Ma quello è in aereo, in treno.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: E va bene, il treno Milano Centrale Polo Nord, il viaggio più lungo fatto in treno da voi.
5: Sta passando e grappa fino a Caltanissetta.

0: dei viaggi in treno più lunghi in assoluto. Vi ho portato da Milano fino al Polo Nord. E i vostri viaggi lunghi, lunghissimi, dove vi ho portato?
1: Ciao. Luca, il viaggio più lungo che ho fatto, Lecco, Milano Porta Garibaldi.
0: Come l'amico di prima, Milano Centrale, Milano Lambrate, nel senso, no, di chilometri, dai. Allora,
2: io e una mia amica, sì. Alessandria Caserta, a momenti di notte dormivamo, a momenti non riuscivamo, non ci svegliavamo per scendere, e poi al ritorno siamo tornati in macchina. Ciao,
0: bello,
2: Marelli, Stella, ciao.
0: Che belli viaggi in treno. A me piacevano un sacco la cuccetta, forse perché ero piccolo, non me ne accorgevo. C'è la novità delle 6, dobbiamo ancora giocare. Ocio,
3: Marelli, io ci ho messo una vita a fare Boghera Pavia, 4 ore.
0: Ho capito, ma non il tempo, il
3: cavolo di lavoro.
0: I chilometri.
4: Vabbè. Marelli!
0: Sì, l'ultimo, dai.
4: Non è che domani è venerdì. Comunque, il treno più lungo che abbiamo preso io e la mia compagna è stato per andare a Rovaniemi da Helsinki, per andare a vedere il villaggio di Babbo Natale.
0: È
4: tutta una notte, quindi siamo partiti la sera alle 10, siamo arrivati la mattina, quindi saranno 10-12 ore.
0: Voglio farlo anche
4: io. E niente, questo è stato il viaggio più lungo in treno.
0: Dai, portate anche me.

0: inizia così.
1: Che se avete riconosciuto potete anche cantare voi. Dai, viaggi più lunghi in treno, grazie a tutti.
2: Milano-Parigi nel lontano 2001. Con il viaggio
1: lungo
2: della quinta superiore.
1: Quando eravamo
2: che bei ricordi.
1: Tutti più piccoli.
2: Morena, ciao.
1: Tutti più giovani, ma lo siamo ancora. Young for-

0: dopo la crociera mancata.
1: Come mai?
0: Perché la nave che dovevo prendere io è andata a sbattere contro quel battello.
1: Oh, signore,
0: a Venezia.
1: No. Che roba brutta.
2: Io ho viaggiato da Milano a Parigi perché la persona con cui stavo era terrorizzato dell'aereo.
1: Benissimo. Va bene, prima del Rhythmic History, sapete che facciamo? Ah. Facciamo il Play the Game edizione estiva? Eh sì, allora tra le novità l'avete forse già sentito la settimana scorsa, se non l'avete sentito, beh ve lo ripeto, facciamo il fritto misto, tra poco una lista caotica di oggetti oppure azioni che vi leggerò a ritmo serrato, non troppo che settimana scorsa siete sclerati, siete impazziti, al termine vi dirò cosa dovrete pescare in tutta sta robaccia, insomma, ad esempio, non so, solo le cose che iniziano.

0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
1: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Oltrepò Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
2: Gruppo Z.

0: giro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

al ritmo serrato al termine, vi dirò cosa dovete pescare, tipo, non so, cose di un certo colore, animali con quattro zampe. Ve lo leggo, il fritto misto, dai, due volte, ve lo devo leggere, poi attenzione, Nel fritto misto di oggi troviamo lasagna, cravatta, salame, pantofola, mozzarella, scodella, prosciutto, ombrello e albicocca. Vado? Lasagna, cravatta, salame, pantofola, mozzarella, scodella, prosciutto, ombrello, albicocca. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo le cose che non si mangiano. If you wanna play the game. Non è facile, non è facile. Però magari vincete con uno, con due, con tre, magari con tutte le cose che non si mangiano. 393-800-3000, più veloce col maggior numero di cose che non si mangiano, vince. Blast!

0: preciso che non si mangiavano tra tutte quelle che vi ho detto prima.
1: Cravatta albicocca.
0: E l'albicocca non l'ho detta però, quindi vale uno. Che è?
2: Ombrello ciabatta.
0: Che è? Ombrello ciabatta. Ma la ciabatta, ma non l'ho detta la ciabatta, ho sbagliato.
1: Cravatta e ombrello.
0: E ombrello, sono sempre due però, chi dà di più? Tre, andiamo a tre.
3: Io dico cravatta e scodella. Ciao, da Elisa da Seregno.
0: A scodella non l'ho detta, ti ho detto un'altra. Comunque uno,
3: ciao,
0: dai.
3: Ciao, la cosa che non si mangia è la scodella.
0: Sì, sempre
3: sono
0: uno
3: Anna,
0: siamo.
3: Da Manzago.
0: Vediamo se tra poco qualcuno si spingerà oltre i due. Occhio ai cellulari. Tra poco il la più veloce col maggior numero di cose che non si mangiano vince.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Intanto abbiamo link l'attualità con Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dalla vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, così il parroco durante l'omelia. A Paderno invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago dello scorso 21 giugno. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore

0: di 300.000 euro. Tre operai feriti in un incidente all'interno di un'azienda di Mati nel torinese, le ustioni da contatto con una sostanza acida. E poi il torneo di Wimbledon, Sonego batte Diallo 3-2 e passa al terzo turno. In campo in questi minuti Flavio Cobolli contro Duckworth, sono un set pari, 4-3 nel secondo set per Duckworth, nel terzo set per Duckworth senza break, Berrettini avanti 2-7-1. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Quattro cose del fritto misto di oggi che non si mangiano.
11: Cravatta e pantofola.
10: Sì, due.
11: Giulio,
10: due. Chi fa?

0: Clooney, Free Your Mind, completa il front disco to disco, 4 senza interruzione. Questa la conosciamo bene, dove adesso il set che la sera nel disco radio parte, anche questa sera 22-23 ne ascolteremo tante tante altre. Adesso però dobbiamo ascoltare la voce del o della più veloce che ha trovato il maggior numero di cose che non si mangiano nella cozzaglia del fritto misto di questa sera.
1: Lavagna, copertone e mistile. Ho vinto?
0: Ma no, ma te le sei inventate, quelle che ho detto io. Andiamo da un'impiegata amministrativa, la pacatezza da Brescia di Chiara.
2: Ciao.
0: Ciao Chiara, come stai?
2: Bene,
0: sentite che bella voce che ha Chiara, molto emozionata.
2: Grazie.
0: Molto emozionata,
2: sì.
0: Ma sentite che bella voce, bella tranquilla.
2: Non mi ricordo neanche come mi chiamo.
0: Vabbè, senti, ti ricordi però le parole? Ne hai scritte 5, in realtà ne hai prese 3 su 4. Ti ricordi quali erano quelle 3?
2: Se vediamo se ce la faccio. Vai. Cravatta, sì. Ombrello e pantofola.
0: E pantofole, brava! Aveva scritto anche ciabatta e padella, le avevi buttate lì così, ma... Dunque, in realtà erano 5, cravatta, pantofola, scodella e ombrello.

0: Ombrello 4, scusa, non ho detto 5, invece erano 4. Quindi ne dette 3 su 4, complimenti, è stata l'unica.
1: Grazie.
0: Chiara e ovviamente veloce, è stata soltanto te a scriverne 3 più rispetto a tutti gli altri. Amministrativa del resto, insomma, sei abituata no, a primeggiare, a essere
1: esatto,
0: precisa, giusto?
1: Esatto.
0: Finito di lavorare, immagino?
1: Sì, in realtà oggi sono stata tutto il giorno alle terme, quindi sono ritorno a casa.
0: Ah, che bello. Bene, bene. Allora,
1: questo
0: senti,
1: è stato l'ultimo regalo del giorno.
0: Beh, direi un bel regalo, la nostra discoteca di bag estiva. Così poi andrai in vacanza da qualche parte?
1: Sì.
0: Allora, sì. Magari se arriva per tempo te la porterai dietro. Senti, mettiamo la scodella, certo, che era l'unica cosa che ne hai trovato dentro, se vuoi. Se sei contenta. E, altrimenti, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Allora, saluto il mio bimbo, Tiago, che domani farà 10 anni, insomma, il suo compleanno.
0: Che bello.
1: La mia bimba Esther, mio marito e tutte le persone a cui voglio bene.
0: Che bello. Complimenti per la voce, Chiara.
1: E saluto voi, grazie.
0: Grazie,
1: mille.
0: Grazie a te, ti arriva la nostra
1: sempre.
0: Disco Radio Bag. Grazie, continuate
1: grazie,
0: a farlo.
1: Ciao.
0: Anche tutta l'estate. Ciao, Chiara.
1: Certo, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: Oh, ma davvero colpito la bella voce di Chiara, bella, rilassata, anche se era molto emozionata. Domani altro disco Radio Bag, sarà già l'ultima della settimana.

0: lasciarvi al nostro giardiniere di fiducia, Luisi, che ha il pollice verde.
1: Non cominciare a fare il simpatico, che sei tu che ogni due mesi sei lì. Hai visto il mio balconcino?
2: Ma non è vero, non ti ho mai detto.
1: Tutto verde.
2: No, ma a me piace.
1: Quante piantine hai sul tuo balcone?
2: Troppe.

0: No, ti ringrazio per aver dato da bere, visto che fuori abbiamo un'irrigazione che sì, spara ai vicini di casa.
1: Le 7 e un minuto.
0: Ecco perché sei tutto bagnato. Uno pensa
1: perché è arrivato il
0: sudore, invece no.
1: Invece no, no, perché, no, no, no, no. Perché io, infatti,
0: innaffiato,
1: accompagnato dal sottofondo, te lo ricordi? Perché poi mi piace fare i gavettoni ai nostri colleghi.
0: Cos'era la Coca Light?
1: No, tu lo sai bene cos'è.
0: Era la pubblicità
1: del rotolone regionale.
0: No, era la pubblicità della Coca-Cola.
1: Dovresti sapere bene. Comunque, hai sentito cosa ha detto Giovanni? C'è il nuovo di Alesso, Ignorize.

settimana precisa saranno in concerto ad Asti. Loro sono i War Republic insieme ad Alesso. In Your Eyes ad aprire la nostra prima ora insieme. Benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi. Siamo insieme fino alle 22, subito con Zerberito. Ora c'è If It's Not Love.

0: e anche social.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
11: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
10: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: Outfit estivi a prezzi incredibili?
16: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
15: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
16: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
15: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
19: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
20: Disco Radio.
21: Scusate, ma stavo già canticchiando il prossimo Rhythm History che ci parla di una giornata piovosa. Non guasterebbe, però pioggia tranquilla, eh. It's a rainy day. Rhythm.

Oltre a te, Moving to the Sun, voi direte ma dove ci sarà? Perché ci ha ingolosito con questa notizia. Allora, se siete dalle parti dell'Oltrepò Pavese, sabato 4 il disco Radio Party arriva a Casa Tisma in provincia di Pavia. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi ballare con le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Ci vediamo sabato 4 luglio, l'Oltrepò Pavese si accende a Casa Tisma con il disco Radio Party.

0: lo so, se un giorno Francesco Di Bruno si sposasse, vorrebbe al suo matrimonio Baby Kay e Giusy Ferreri, sicuramente ad esibirsi sul palco. No.
1: Ma sì, ma perché no? Ma perché però sai no? Che faccio? Io
0: vai.
1: Invito i fratelli Gallo.
0: Ecco, te pareva
1: ma
0: che
1: non
0: cascava lì.
1: Dato
0: sì.
1: Che non li vado a vedere dal vivo, almeno così mi suonano almeno. Apposta. No?
0: Ok. Allora, la domanda è semplice. Se poteste, no? Se aveste la possibilità di ospitare il vostro artista preferito al ricevimento del vostro matrimonio per una piccola esibizione, chi vorreste? Lui l'ha detto, io Oasis. E voi 393-800-3000. Tra poco una bella storia che vede protagonista Martin Garrix.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E andiamo subito in redazione con te, Francesco Di Bruno, ci racconti gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2020.

0: 24. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco nell'omelia. A Paderno invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Viloresi a Senago dello scorso 21 giugno. Cuneese bloccata in Arabia Saudita con la figlia, Tajani interviene sul caso di Angela Rovera, il marito saudita le ha sottratto i passaporti. Alessandro Bastoni non si presenterà domani all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Cristo Azzurro a Wimbledon al terzo turno, Cobolli, Berrettini e Sonego che hanno eliminato rispettivamente Duckworth, Fils e Diallo. Ed è tutto, ora l'approfondimento della direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento. Madonna delle Grazie che protegge il Sannio, secondo la Chiesa Cattolica, lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive. Ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia. Tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della Basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza per festeggiare i 50 anni di carriera politica, e ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: 19:36 parte un nuovo From Disco to Disco. Tra un attimo Samurai J, King Lucas, prima c'è Lick e Lick.

0: collaborazione, questa Repeat It, che chiude il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, mettiamo che abbiate un amico giusto che conosce qualche dips. Ecco, chi vorreste che questa persona invitasse al vostro matrimonio? 393-800-3000. Salutiamo per esempio Alberto da Torino, che vorrebbe una piccola esibizione di Vasco al suo matrimonio. E chi se non Vasco? Abbiamo un vocale?
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao cara.
1: Io sono Camilla da Vizzolo.
0: Benvenuta.
1: E vorrei mettere Gims.
2: Oh. Io no.
0: Ecco. Non fare il gelosone, dai. Allora, Raffa da Biella dice: a parte che non mi sposerò mai più, però inviterei Cagnaman e scapperei con lui. Ma Raffa da Biella, abbiamo detto un cantante. Cagnaman non dovrebbe andare bene in questo caso. Comunque, alle volte i miracoli accadono e ti ritrovi col tuo artista preferito al tuo matrimonio. Vi racconto questa storia che arriva da Chicago. Ci sono due sposi, Tessa e Brendan, che stavano festeggiando il loro ricevimento, ma dietro le quinte si stava consumando un piano ai limiti dell'impossibile. L'artefice di tutto era il fratello della sposa, grande appassionato di musica elettronica, che ha tentato la fortuna mandando un messaggio privato su Instagram a Martin Garrix, che abbiamo ascoltato pochi istanti fa e che si trovava in città per una tappa del suo tour. Ha chiesto una breve incursione per fare una sorpresa alla sorella e lui ha risposto, ma non finisce qui, perché nel frattempo anche Ed Sheeran si trovava a Chicago, sempre per un altro tour, e si sono uniti insieme per portare un po' di musica. Allora, la sposa è stata portata al centro della pista, accanto a lei si è ritrovata di botto Ed Sheeran, lei ha cominciato a non capirci più nulla. I due, appunto Garrix e Sheeran, sono saliti in console e hanno regalato una decina di minuti di esibizione. Hanno suonato Repeat It, il singolo che abbiamo sentito pochi istanti fa, In the Name of Love e poi Perfect. Oh, se il mio matrimonio fosse così, quasi quasi, cambio idea e decido di sposarmi anch'io. Qui l'ho detto e qui lo nego, eh. C'è J-Lo.

Avete presente quando vi dico andate sul sito discoradio.it o sulla nostra app, votate la vostra musica preferita? Ecco, dovete sapere che ogni settimana stiliamo una classifica con le canzoni più amate dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Discoradio, e questa Felicia è la più votata. Oh, vi ricordo che votando si possono vincere anche i nostri gadget Discoradio Music Club. Partecipate anche voi.

comunicazione di servizio, Don Goyet, c'era anche questa, le 8:01. Ecco, Camilla Cabello, al mio matrimonio potrei, oppure direttamente organizziamolo noi, cara Camilla, un bel matrimonio. Vabbè, chiuso l'argomento, chi vorreste suonasse al vostro matrimonio? Al 393-800-3000 sono arrivati altri messaggi, magari qualcosina l'ascolteremo tra un attimo. Ma a proposito di roba nuova da ascoltare, sentite qua il ritorno di David Guetta, Andrea Bocelli con DNA.

AGI c'era DNA, che poi è l'inno dei mondiali 2026, appena ascoltata in qualità di novità qui su Disco Radio. Abbiamo ancora due ore per stare insieme, io sono Alessio Ruisi, per voi le più ritmate da 90 ad oggi. Come

0: prima insieme a Giorgi c'era Beautiful. E se state qui tra un attimo vi riporto nel 2004 con Royal Gigolos, quelli di California Dreaming.
1: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Farm Fest 2026, ultima chiamata.
4: Fino a domenica, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiume.

0: E domenica 5 luglio, la grande festa di chiusura. Di giorno, la grande sfilata dei trattori. E la sera, l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
1: Farm Fest, l'ultimo weekend, ti aspetta!
0: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport. Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium, Parco della Musica. Molto più di un concerto.

Le 20:13 di questo giovedì sera, con voi ci sono io, Alessio Aloisi, e alle 21 arriverà il momento dedicato alla festa, il disco Radio Party, e nella prima ora suoneremo la migliore dance storica come California Dreaming.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.
2: You make me feel alive again.